casa mia, quanto mi piace questo posto, cinema che è il problema. Mi piace girare sul lago, mi gioco la bicicletta, il mio cagnetto. Noi piace bere il prosecco, non ne berremo solo un goccetto. Sullo skateboard andiamo a spasso, il buono del banco riempie il parco. Quando insieme siamo fratelli, fumiamo la canna sui scatelli. Nella cura di chiara sogni nell'aria, la chitarra suona sotto le